0: radio. Comandando.
1: Oh, na, na, na, na, na. El cantante del gueto, Zagazao.
2: Okay.